0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.